Facendo guarduti, amichita, ruoti, chichita, chichita mia, querida figlia, sarò pure incontrare. Sono tutto tu, che te la pensavo di fare? Mi chiede, fantana! Quando mi piace ella, non la vi manchi, occurrio! Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che tutto? Ma che